0: ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Le soleil de Camargue dans vos oreilles, c'est sur Delta FM 88.9.

0: C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
1: Caso di tutti i dettagli FM e di Radio Lengado, bello buongiorno a tutti, e ben, nous va qui ton amai a Naga Morte di nei studio di dettagli FM per raffiscare l'emission nostra, li gente ici. Io gli avevo tutto la mano il piacere di restare con la nostra amica Nicola. Nicola, bello buongiorno.
2: Buongiorno Gabriele, buongiorno ai compagni della Colle e buongiorno a tutti gli auditori di Delta FM e di Radio Lengado.
1: Va chi, allora, di che va a dire di bello?
2: Voglio parlare di parpaiolo.
1: Ah, il parpaiolo. Allora,